0: felicità.
1: Tenersi per mano,
0: andare lontano, la felicità. Il tuo sguardo innocente, in mezzo
2: la gente, la felicità.
3: Che sarà, che sarà,
0: che sarà,
3: che sarà della mia vita, chi lo sa.
4: Un bicchiere di vino,
0: la felicità. Tenersi per mano, andare lontano, la felicità.